0: Your Make Sense Radio, making not touch your dial. Continue your bliss.
1: Mera la no mia kiso mera, mera no mia kiso mera. Baro kanale, mera. Abare manale, mera. Amore si rasiole mera, mera no mia kiso mera.

0: Mela mela mela kiso mela
1: mela mela mela kiso mela
0: mela mela mela kiso mela
1: mela mela kiso
0: mela. Waro kanale
1: mela
0: warimanale
1: mela
0: amore si resiona.

0: One Community Radio.
1: Reggae!
2: Reggae!
1: Reggae!
2: Reggae!
1: Propaganda!